0: la costò brave lenci e guardono che il fatto fiora la vita. So ci questa mi torna gradita, forse un'altra domani. Yeah, forse un'altra domani sarà. Yeah.
1: Grazie,
0: grazie. Ashley Babino's